0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una via.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Io che

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione.

0: E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sebbene in lieve diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 4 km di coda per traffico congestionato tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma. Spostiamoci sull'A4 Milano-Brescia per segnalare la presenza di code a tratti a causa del traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra Monza e Viale Certosa in direzione di Milano. Per lavori di ammodernamento andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove si segnalano 3 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara e 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto nella direzione opposta. Per lo stesso motivo ci spostiamo sulla A7 Serravalle-Genova, dove anche qui segnaliamo la presenza di 1 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla a chi viaggia in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: via radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sebbene in lieve diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 4 km di coda per traffico congestionato tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia per segnalare la presenza di code a tratti a causa del traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra Monza e Viale Certosa in direzione di Milano. Per lavori di ammodernamento andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove si segnalano 1 chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara e 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto nella direzione opposta. Per lo stesso motivo ci spostiamo sulla A7 Serra Valle Genova, dove anche qui segnaliamo la presenza di 1 chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla a chi viaggia in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti ad Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sebbene in lieve diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 4 km di coda per traffico congestionato tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia per segnalare la presenza di code a tratti a causa del traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra Monza e Viale Certosa in direzione di Milano. Per lavori di ammodernamento andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove si segnalano 1 chilometro di coda tra Rosero degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara e 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto nella direzione opposta. Per lo stesso motivo ci spostiamo sulla A7 Serravalle-Genova, dove anche qui segnaliamo la presenza di 1 chilometro di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla a chi viaggia in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Poche le segnalazioni al momento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo 4 km di coda per traffico congestionato tra Incisa Reggello e Arezzo in direzione di Roma, mentre sempre sulla 1, a causa di un incidente, si sono formati 2 km di coda

coda tra il bivio con la A30 Caserta Salerno e Caserta Nord, sempre verso Roma. Spostiamoci sulla A4 Milano Brescia, dove troviamo delle code a tratti per traffico intenso tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Per lavori di ammodernamento andiamo sulla A14 Bologna Taranto, dove si segnala la presenza di 1 chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara e 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto nella direzione opposta. Per lo stesso motivo ci spostiamo sulla A7 Serra Valle Genova, dove anche qui segnaliamo la presenza di 1 chilometro di coda tra Busalla e Genova Bolzaneto a chi viaggia in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
4: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su

0: lignanosabbiadoro.it.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 2 chilometri di coda tra il bivio con la 30 Caserta Salerno e Caserta Nord in direzione di Roma. Sempre sulla 1 segnaliamo anche la presenza di code a tratti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Arezzo, sempre verso Roma. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove anche qui si sono formate delle code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Per lavori di ammodernamento andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove si segnala la presenza di 1 chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara e 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto nella direzione opposta. Per lo stesso motivo ci spostiamo sulla A7 Serravalle-Genova, dove anche qui segnaliamo la presenza di 1 chilometro di coda tra Busalla e Genova-Bolzaneto a chi viaggia in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Poche le segnalazioni al momento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Incisa, Reggello e Arezzo per chi viaggia in direzione di Roma. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove anche qui si sono formate delle code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Per lavori di ammodernamento andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove si segnala la presenza di 1 chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara e 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto nella direzione opposta. Sul tratto urbano della A24, non gestita da Autostrada per l'Italia, segnaliamo la presenza di incolonnamenti tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est verso Roma. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Dal momento da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla 11 Firenze Pisa Nord, dove per un incidente da poco avvenuto si sono formati 2 chilometri di coda tra Alto Pascio e Montecatini Terme in direzione di Firenze, con il traffico bloccato sul luogo dell'incidente. Sulla 1 Milano-Napoli invece, a causa del traffico intenso, si sono formate delle code a tratti tra Incisa, Reggello e Arezzo per chi viaggia in direzione di Roma. Per lavori di ammodernamento andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove si segnala la presenza di 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona e 1 chilometro di coda tra Grotta a Mare e Pedaso nella stessa direzione. Sul tratto urbano della 24, non gestita da Autostrade per l'Italia, segnaliamo la presenza di incolonnamenti tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est verso Roma. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: ça.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Poche le segnalazioni al momento sulla nostra rete. Partiamo dalla 11 Firenze-Pisa Nord, dove per un incidente da poco avvenuto si sono formati 2 km di coda tra Altopascio e Montecatini Terme in direzione di Firenze. Sulla 1 Milano-Napoli, invece, a causa del traffico intenso, si sono formate delle code a tratti tra Incisa Reggello e Arezzo per chi viaggia in direzione di Roma. Per lavori di ammodernamento andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove si segnala la presenza di 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona e 1 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso nella stessa direzione. Sul tratto urbano della A24, non gestita da Autostrade per l'Italia, segnaliamo la presenza di incolonnamenti tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est verso Roma. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Poche le segnalazioni al momento sulla nostra rete. Partiamo dalla 11 Firenze-Pisa Nord, dove per un incidente risolto si è formato un chilometro di coda tra Altopascio e Montecatini Terme in direzione di Firenze. Due chilometri di coda li troviamo anche sulla 1 Milano-Napoli, tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza, verso Bologna, a causa di un mezzo in avaria. Per lavori di ammodernamento andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove si segnala la presenza di un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona e un chilometro di coda tra Grottammare e Pedaso nella stessa direzione. Sul tratto urbano della A24, non gestita da Autostrade per l'Italia, segnaliamo la presenza di incolonnamenti tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est verso Roma. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un mezzo in avaria, segnaliamo la presenza di 5 km di coda tra Casal Pusterlengo e il bivio con la Complanare di Piacenza per chi viaggia in direzione di Bologna. Sempre sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione di Roma, segnaliamo la presenza di code a tratti per traffico intenso. Per lavori di ammodernamento andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove si segnalano 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona e 1 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso nella stessa direzione. Sul tratto urbano della A24, non gestita da Autostrade per l'Italia, segnaliamo degli incolonnamenti tra il bivio con la tangenziale est e Fiorentini verso il grande raccordo anulare. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
0: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
0: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli

Commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un mezzo in avaria rimosso, segnaliamo 5 km di coda tra Casal Pusterlengo e il bivio con la Complanare di Piacenza per chi viaggia in direzione di Bologna. Spostiamoci sulla A7 Serravalle Genova, dove per dei materiali dispersi si sono formate delle code tra il bivio con la A12 Genova Sestri Levante e Genova Bolzaneto verso Milano.

Per lavori di ammodernamento andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo la presenza di 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona e 1 chilometro di coda tra Grotta a Mare e Pedaso nella stessa direzione. Sul tratto urbano della A24, non gestita da Autostrade per l'Italia, si sono formati degli incolonnamenti tra il bivio con la tangenziale est e Fiorentini verso il grande raccordo anulare. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione con poche segnalazioni al momento sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un mezzo in avaria da poco rimosso si sono formate delle code tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano per chi viaggia in direzione di Bologna. Per lavori di ammodernamento andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo la presenza di 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona e 1 chilometro di coda tra Grotta Mare e Pedaso nella stessa direzione. Sul tratto urbano della 24, non gestita da Autostrade per l'Italia, si sono formati degli incolonnamenti tra il bivio con la tangenziale est e via Fiorentini verso il grande raccordo anulare. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete al momento. A fare eccezione è la A14 Adriatica, dove ci sono code per lavori di ammodernamento della rete, in particolare per chi viaggia verso nord, tra Pescara Nord e Pineto e tra Grotta a Mare e Pedaso. Code anche verso sud, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, tratto che si percorre in 20 minuti. Altra eccezione è la A1 Milano-Napoli, nel tratto emiliano, tra Valsamoggia e la A14, dove ci sono code per chi viaggia verso sud, verso Bologna. Code verso sud anche sulla stessa A14 per il traffico intenso tra il bivio con la 1 e quello con la 13. Andiamo in Lombardia, dove altra eccezione riguarda il tratto lombardo dell'Autosole tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano. Anche qui le code sono per chi viaggia in direzione sud. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
4: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Trafficata la rete al momento, facciamo il punto con le situazioni più importanti e partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove nel tratto Emiliano tra Val Samoggia e il bivio con la A14 in direzione di Bologna ci sono 2 chilometri di coda per un tamponamento in cui sono rimaste coinvolte 2 auto. Al momento si viaggia su 2 corsie. Andiamo sulla 14 Adriatica, dove il traffico è intenso tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 13 in direzione di Ancona, e poi ci sono code per lavori di ammodernamento della rete in direzione nord tra Val di Sangro e Lanciano, tra Lanciano e Ortona, tra Pescara Nord e Pineto e tra Grotta a Mare e Pedaso. Tutte queste code sono di 1 chilometro. Andiamo sulla 13 Bologna-Padova, tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna c'è 1 chilometro di coda per un tamponamento tra 3 auto. Anche qui si viaggia su una sola corsia. È tutto, buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete, alcune zone interessate invece da code, come per esempio la A13 Bologna-Padova, dove tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna ci sono 2 chilometri di coda in aumento per un tamponamento tra tre auto, avvenuto da poco. Si viaggia su una sola corsia. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, maggiormente interessata dal traffico, in particolare per le code per lavori. Per chi viaggia in direzione nord ci sono code tra Pescara Nord e Pineto, tra Lanciano e Ortona e tra Val di Sangro e Lanciano. Code verso sud poi tra Fermo e Grottammare e ancora tra Roseto e Pescara Nord. Trafficata anche l'area milanese sulla 4 Milano-Brescia, ci sono code tra Cormano in Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

battaglia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole sulla rete con alcune eccezioni. Andiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna sono 4 km di coda per un tamponamento tra 3 auto. Si viaggia su una sola corsia, in alternativa si può uscire ad Altedo e rientrare a Bologna Interporto. Poi sulla A22 del Brennero, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove tra Nogaro alle Rocca e il bivio con la 4 verso il Brennero, i 4 km di coda sono per un altro incidente. Andiamo in Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Genova Pegli e Aeroporto in direzione del capoluogo. Ci sono 2 chilometri di coda per un mezzo in panne e per lo stesso motivo ci sono code anche al sud sulla tangenziale di Napoli tra Capo di Monte Camaldoli verso Pozzuoli, qui di 1 chilometro. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, le code sono per lavori di ammodernamento della rete tra Pescara Nord e Pineto e tra Grotta a Mare e Pedaso per chi viaggia verso nord. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 100

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Energia Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla A13 Bologna-Padova, dove tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna sono 4 km di coda in aumento per un tamponamento tra tre auto. Si viaggia su una sola corsia, in alternativa si può uscire ad Altedo e rientrare ad Interporto. Poi sulla A22 del Brennero, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove tra Nogarola e Rocca e il bivio con la A4 verso il Brennero ci sono 4 km di coda per un altro incidente. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, trafficata per lavori di ammodernamento della rete. Le code sono in particolare verso nord, tra Grottamare e Pedaso ci sono 2 km di coda, il tempo di percorrenza è di 20 minuti, quindi il doppio rispetto al solito. Code verso nord anche tra Pescara Nord e Pineto. È tutto, buon viaggio.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla A13 Bologna-Padova, dove tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna sono 4 chilometri di coda per un tamponamento tra tre auto. Si viaggia su una sola corsia, in alternativa si può uscire ad Altedo e rientrare ad Interporto. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, trafficata per lavoro di ammodernamento della rete, al momento prevalentemente in direzione nord. Tra Grottamare e Pedaso verso Ancona appunto ci sono 2 chilometri di coda per lavori che si percorrono in 20 minuti, il doppio del solito. Stessi tempi tra Pescara Nord e Pineto. Code anche tra Val di Sangro e Lanciano. Nella direzione opposta verso sud le code invece sono tra Fermo e Grottamare e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole, comincia ad intensificarsi sulla rete. Facciamo il punto partendo dalla A7 Milano-Genova, dove tra il bivio con la 10 e Genova San Pier d'Arena in direzione del capoluogo ligure c'è 1 chilometro di coda per un incidente. Si tratta di, sono rimasti coinvolti un camion e un'auto, naturalmente i soccorsi sono sul posto. Sulla vicina 10 Genova Ventimiglia il traffico è intenso tra aeroporto il bivio con la 7 verso Genova. Andiamo poi sulla 13 Bologna-Padova, dove tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna l'incidente è stato risolto, si viaggia su tutte le corsie disponibili con tempi di circa mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Stessi tempi sulla 4 Milano-Brescia per il traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico in aumento sulla rete. Facciamo il punto partendo dalla Liguria, dove sulla 7 Milano-Genova, tra il bivio con la 10 e Genova San Pier d'Arena in direzione del capoluogo, ci sono 2 chilometri di coda per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un camion e un'auto. I soccorsi sono sul posto. Prudenza nella direzione opposta, dove le code invece sono per i curiosi. Andiamo adesso sulla 10 Genova-Ventimiglia per una notizia arrivata in questo momento. Tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso Genova, appunto, c'è stato un incidente. Vi aggiorneremo. Andiamo adesso invece sulla 4 Milano-Brescia. Traffico intenso per percorrere il tratto tra Pero e Milano Est verso Brescia. Il tratto si percorre in mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Trafficata la rete al momento, facciamo subito il punto partendo dalla Liguria, dove sulla 7 Milano-Genova tra il bivio con la 12 e Genova San Pier d'Arena in direzione del capoluogo ci sono 3 chilometri di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte un camion e un'auto. I soccorsi sono sul posto, prudenza nella direzione opposta dove ci sono code per curiosi e attenzione anche alle ripercussioni sulla A10 Genova-Savona, dove le code partono da Genova Aeroporto fino al bivio con la 7. Andiamo adesso a fare il punto del traffico intenso che ritroviamo in particolare sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta e poi sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Le code hanno tempi di mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Trafficata la rete al momento, facciamo il punto partendo dalla A7 Milano-Genova, dove è stato risolto l'incidente tra Genova Bolzaneto e Genova San Pier d'Arena. Verso Genova rimane il traffico congestionato con 4 km di coda e un tempo di percorrenza di circa 40 minuti invece dei soliti 10. Traffico intenso, quindi ripercussione anche sulla A10 tra Genova Pegli e il bivio con la stessa A7, appunto in direzione del capoluogo. Sulla 10, per notizia arrivata in questo momento, tra Albisola e Celle Ligure verso Genova c'è un chilometro di coda per un incidente in cui sono rimasti coinvolti una moto e un camion. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, dove ci sono code per lavori di ammodernamento della rete tra il bivio con la 25 Pineto in direzione di Ancona di 3 km, tratto che si percorre in 40 minuti, un quarto d'ora più del solito. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
4: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è in aumento su tutta la rete. Partiamo dalla Liguria, dove ci sono due incidenti sulla A10 Genova Ventimiglia. Tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova, qui sono 2 chilometri di coda, coinvolti un'auto e un camion. Mentre nel tratto tra il bivio con la 7 Genova Pegli, qui siamo nella direzione opposta verso Ventimiglia, c'è 1 chilometro di coda ed è rimasta coinvolta un'auto. Naturalmente sui luoghi degli incidenti sono già presenti il nostro personale e tutti i soccorsi necessari. Ancora in Liguria andiamo sulla 7 Milano-Genova, dove tra Genova Bolzaneto e San Pier d'Arena verso Genova ci sono code per il traffico intenso. Il tratto si percorre in circa mezz'ora, 20 minuti più del solito. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è sostenuto su tutta la rete. Partiamo dalla Liguria, dove sulla 10 Genova-Savona ci sono due incidenti. Uno verso il capoluogo, con 3 km di coda tra Albisola e Celle Ligure, coinvolte una moto e un camion. Nella direzione opposta, verso Ventimiglia, tra il bivio con la 7 e Genova-Pegli, c'è 1 km di coda ed qui è coinvolta un'auto. Cambiamo versante, andiamo sulla A14 Adriatica, tra il bivio con la 25 e Pineto verso Ancona, c'è 1 km di coda per un mezzo in panne. Code poi verso nord per lavori tra Grottammare e Fermo di 2 km con tempi di mezz'ora. Situazione analoga verso sud tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Andiamo poi in Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia il traffico è intenso, tra Pero e Milano Est verso Brescia il tempo di percorrenza stimato è di circa 40 minuti invece dei soliti 10. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio e guidate con prudenza.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 10 Genova Savona, dove per incidente segnaliamo 5 km di coda tra Savona e Celle Ligure in direzione Genova. L'incidente vede coinvolti due auto e una moto. Sulla 4 Milano Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Brescia, con tempi di percorrenza di 40 minuti, e tra il bivio per la tangenziale Est e Cormano verso Torino, qui tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento segnaliamo un chilometro di coda tra Fermo e Grotta a Mare in direzione Pescara e un chilometro tra Roseto e Pescara Nord verso Bari. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. In Liguria sulla 10, Genova-Savona per incidente segnaliamo 5 km di coda tra Savona e Celle Ligure in direzione Genova. L'incidente vede coinvolti due auto e una moto. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 40 minuti e tra il bivio per la tangenziale Est e Cormano verso Torino, qui tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento un chilometro di coda tra Fermo e Grotta a Mare in direzione Pescara e un chilometro tra Roseto e Pescara Nord verso Bari. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino, traffico sostenuto sulla nostra rete. Apriamo con la notizia più importante, Liguria sulla 10, Genova-Savona tra Albisola e Celle Ligure verso Genova, traffico bloccato e 7 km di coda per incidente tra due auto e una moto. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803 111. Sulla 1 Milano-Napoli 4 km di coda per un camion in panne in galleria tra Barberino e Calenzano verso Firenze. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 30 minuti e tra il bivio per la tangenziale Est e Cormano verso Torino, anche qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Al momento questa è la notizia più importante: Liguria sulla 10, Genova Savona tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova. Traffico bloccato e 9 km di coda per incidente tra due auto e una moto. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803111. Sempre per incidente sulla 1 Milano-Napoli, 4 km di coda tra Aglio e il Bivio per la 1 direttissima verso Firenze. Sulla 8 Milano-Varese, code a tratti per traffico intenso tra Arese e Castellanza in direzione Varese. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano-Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante in Liguria, sulla 10 Genova-Savona. Tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova, traffico bloccato e 9 km di coda per incidente tra due auto e una moto. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803111. Sempre per incidente sulla 1 Milano-Napoli, 4 km di coda tra Aglio e il Bivio per la 1 direttissima verso Firenze. Sulla 8 Milano-Varese, code a tratti per traffico intenso tra Arese e Castellanza verso Varese. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Al momento questa è la notizia più importante. In Liguria sulla

Genova Savona, tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova, traffico bloccato e 10 km di coda per incidente tra due auto e una moto. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803111. Sempre per incidente sulla 1 Milano-Napoli, 5 km di coda tra Aglio e il bivio per la 1 direttissima verso Firenze. Sulla 8 Milano-Varese, code a tratti per traffico intenso tra Arese e Castellanza in direzione Varese. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano-Est verso Brescia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante: in Liguria sulla 10 Genova-Savona tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova, traffico bloccato e 10 km di coda per incidente tra due auto e una moto. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803-111. Sempre per incidente segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli 5 km di coda tra Aglio e il Bivio per la 1 direttissima verso Firenze, sulla 7 Serravalle-Genova coda tra San Pier d'Arena e il Bivio per la 10 in direzione Milano e sulla 12 Genova-Sestri-Levante verso Genova 1 km di coda tra Chiavari e Rapallo. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. In Liguria sulla 10, Genova-Savona tra Albisola e Celle Ligure. In direzione Genova, traffico bloccato e 10 km di coda per incidente tra due auto e una moto. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. È in atto anche la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center Viabilità al numero 803 111. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, code a tratti verso il grande raccordo anulare tra il bivio per la tangenziale est e inizio con Planare. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. In Liguria sulla 10 Genova-Savona tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova, traffico bloccato e 9 km di coda per incidente tra due auto e una moto. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Inoltre in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero, il nostro call center viabilità al numero 803 111. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo per traffico intenso, code a tratti verso il grande raccordo anulare tra il bivio per la tangenziale est e inizio con Planare. Buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Ancora per lavori ricordiamo le chiusure notturne in Liguria da stasera alle 22 fino alle 6 di domani sulla 10 Genova-Savona tra Arenzano e Varazze, sulla 7 Serravalle-Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano e sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Sestri-Levante e Lavagna in direzione Genova. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Sempre per lavori di ammodernamento, ricordiamo le chiusure notturne da stasera alle 22 in Liguria, sulla 10 Genova-Savona, tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia, sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Sestri-Levante e Lavagna in direzione Genova, e sulla 7 Serravalle-Genova tra Vignole Borbera e Serravalle-Scrivia verso Milano. Riaperture previste domani alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnalettica e rispettare sempre i limiti di velocità. Sempre per lavori di ammodernamento, ricordiamo le chiusure notturne da stasera alle 22 in Liguria. Sulla 10 Genova-Savona tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia, sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Sestri-Levante e Lavagna in direzione Genova e sulla 7 Serravalle-Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Riaperture previste domani alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa. Buon viaggio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare. Vi informo però che in A1 Milano-Napoli è chiuso il tratto per lavori tra Orte ed Orvieto per chi viaggia verso Firenze fino alle 5 del mattino, mentre in A12 Genova-Sestri-Levante è chiuso il tratto tra Sestri e Lavagna in direzione di Genova, questa volta fino alle 6 del mattino successivo. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete. Particolare attenzione però per chi viaggia in A1 Milano-Napoli, perché c'è stato da poco un incidente tra Parma ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Milano, che sta causando al momento 2 km di coda. Questa è la principale segnalazione da Autostrade per l'Italia. È tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, particolare attenzione però a chi viaggia in A1 Milano-Napoli, perché c'è stato un incidente tra Parma ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Milano che sta causando 2 km di coda. Al momento il traffico scorre solo in terza corsia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te da davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete. Particolare attenzione però per chi viaggia in A1 Milano-Napoli, perché un incidente avvenuto tra Parma ed il bivio con la 15 Parma La Spezia in direzione di Milano sta causando 2 km di coda. Al momento il traffico scorre solo sulla terza corsia. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, particolare attenzione ancora per chi viaggia in A1 Milano-Napoli. C'è ancora l'incidente tra Parma ed il Bivio con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Milano. Ci sono ancora 2 chilometri di coda e al momento il traffico scorre solo sulla terza corsia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete. Attenzione ancora in A1 Milano-Napoli perché c'è sempre l'incidente tra Parma ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Milano. Al momento la coda è di 1 chilometro e il traffico scorre ancora solo sulla terza corsia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, particolare attenzione ancora in A1 Milano-Napoli perché c'è ancora l'incidente tra Parma ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Milano. La coda è sempre di 1 chilometro e il traffico scorre ancora solo sulla terza corsia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare. Vi informo però che in A1 Milano-Napoli è chiuso il tratto per lavori tra Orte ed Orvieto per chi viaggia verso Firenze fino alle 5 del mattino, mentre in A12 Genova-Sestri-Levante è chiuso il tratto tra Sestri-Levante e Lavagna in direzione di Genova, questa volta fino alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!

0: waste what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare. Vi informo però che in A1 Milano-Napoli ha chiuso il tratto per lavori tra Orte ed Orvieto per chi viaggia verso Firenze fino alle 5 del mattino, mentre in A12 Genova-Sestri-Levante è chiuso il tratto fino alle 6 tra Sestri-Levante e Lavagna per chi va verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: RTL 102.5

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare, vi informo però che in A1 Milano-Napoli è chiuso il tratto per lavori tra Orte ed Orvieto per chi viaggia verso Firenze fino alle 5 del mattino, mentre in A12 Genova-Sestri-Levante è chiuso il tratto fino alle 6 del mattino tra Sestri-Levante e Lavagna per chi viaggia verso Genova. L'Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare, vi informo però che in A1 Milano-Napoli è ancora chiuso il tratto per lavori tra Orte ed Orvieto per chi viaggia verso Firenze fino alle 5 del mattino, mentre in A12 Genova-Sestri Levante è chiuso il tratto tra Sestri e Lavagna in direzione di Genova fino alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza, buon viaggio.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Informo però che in A1 Milano-Napoli è ancora chiuso il tratto per lavori tra Orte ed Orvieto per chi va verso Firenze. La riapertura del tratto è prevista alle 5, mentre in A12 Genova-Sestri-Levante è chiuso il tratto fino alle 6 tra Sestri e Lavagna verso Genova. È tutto, buon viaggio!